0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il ferro battuto diventa acciaio. Proverbio cinese.

0: Legend Story. C'era una volta un lago molto profondo, oscuro e sferzato dal vento. Se questa fosse una favola, potrebbe iniziare sicuramente così. Quello che faremo però sarà fondere assieme fantasia e realtà per approdare sulle sponde del più celebre lago di Scozia, o forse del mondo, e raccontarvi la leggenda del mostro di Loch Ness, o più affettuosamente, Nessie. Occorre viaggiare a ritroso nel tempo, fino agli albori del Medioevo, per ritrovare la prima traccia mai scritta sul mitico mostro di Loch Ness. Un monaco, di nome Adamnano, proveniente dall'isola di Iona e discepolo di San Colombano, venne mandato nelle Highlands per cristianizzare le popolazioni locali. Partecipando ad un funerale sulle rive di Loch Ness, il monaco venne assalito da una bestia che strisciò fuori dall'acqua. Passò tanto tempo da allora e furono davvero poche le menzioni su quello strano essere. Almeno fino al 1930, quando vennero registrate alcune testimonianze di persone che videro una sagoma non ben definita muoversi tra le acque del lago. Il momento clou della storia del mostro di Loch Ness arriva il 22 settembre 1933, quando il signore e la signora McKay, albergatori di Drumnadrochit, videro di nuovo qualcosa fuori uscire dalla superficie di Loch Ness. La notizia si diffuse e nel novembre dello stesso anno, Hugh Gray divenne celebre per essere stato la prima persona a scattare una foto di Nessie. Molti ritengono che Gray non fotografò altro che un cigno in controluce, ma ciò che realmente vide tramite il suo obiettivo resta un mistero, perché il negativo originale è andato perduto. Il 1934 è l'anno in cui viene scattata la foto più celebre di Nessie. Si tratta dell'immagine che tutti abbiamo in mente, fotogramma che sembra ritrarre un essere simile ad un dinosauro dal collo lungo nuotare placido nel Loch Ness. Questa foto è chiamata Surgeon Photograph, fotografia del chirurgo. L'immagine divenne famosa in tutto il mondo dopo la pubblicazione sul Daily Mail. Fu questo probabilmente il momento in cui nacque la leggenda di Nessie. Dagli anni 30 in poi gli avvistamenti si moltiplicano senza sosta. Più recentemente, nel 2011, venne usato addirittura il sonar per ispezionare le acque del Loch Ness. Inizialmente sembrò che qualcosa effettivamente ci fosse, ma studi più approfonditi hanno rivelato che ciò che il sonar percepì altro non era che zooplancton. Ad ogni modo, ci sono sempre stati molti dubbi sulla veridicità di testimoni e fotografie. Perché quindi si parla ancora del mostro di Loch Ness ai nostri giorni? Perché in fondo tutti amiamo dare alla realtà un aspetto più avventuroso di quello che ha.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Esistono due momenti nella storia delle serie TV. Ciò che è stato prima di Twin Peaks e ciò che è stato dopo la sua messa in onda. Nulla è stato più lo stesso dopo che David Lynch e Mark Frost negli anni 90 hanno riscritto il modo di creare un prodotto della serialità televisiva, toccando vette ancora inesplorate di qualità e popolarità. Nel 1990 il mistero della morte di Laura Palmer fu un argomento di conversazione imprescindibile per gli appassionati di televisione. Raccontare tutti gli intrighi e le suggestioni oniriche di Twin Peaks è praticamente impossibile. I creatori della serie rivelarono che molti dettagli della vita di Laura Palmer erano stati ispirati dalla vita di Marilyn Monroe. Trasmesso dalla ABC tra l'aprile 1990 e il giugno 1991 negli Stati Uniti e in seguito nel resto del mondo, Twin Peaks ha saputo conquistarsi immediatamente un'immensa popolarità presso il pubblico internazionale, che è rimasto incollato agli schermi in attesa della risposta alla domanda che sarebbe diventata un autentico tormentone: chi ha ucciso Laura Palmer? Ma gli spettatori sono stati catturati anche dalla formula assolutamente nuova e originale della serie, che frantumava la rassicurante convenzionalità tipica degli altri telefilm dell'epoca per adottare uno stile spiazzante e angoscioso, del tutto inusuale per il piccolo schermo. Il mitico episodio pilota della serie, un vero e proprio piccolo film della durata di 1 ora e mezzo diretto dallo stesso Lynch, ci introduce fin da subito nel torbido mondo di Twin Peaks, con la scoperta del cadavere di Laura Palmer, Cheryl Lee, avvolto in un sacco di cellophane. Qualcosa di oscuro e terrificante celato dietro la facciata a prima vista solare e ridente della cittadina. La grande forza del telefilm è proprio l'inusuale contrasto fra l'apparente amenità della cittadina di montagna, con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo, e l'atmosfera inesorabilmente sinistra che malgrado tutto aleggia fra le cime gemelle del titolo, sintomo della presenza di un male ambiguo e sfuggente che si annida nei luoghi più insospettabili. La complessità delle storie è uno dei motivi del clamoroso successo. Twin Peaks è un formidabile intreccio che riesce a fondere abilmente gli elementi del giallo e della soap opera, del noir e del thriller dai contorni soprannaturali. Non mancano neppure quelle parentesi oniriche tanto care a Lynch, come nelle memorabili scene ambientate all'interno della Loggia Nera. Il successo della serie ha prodotto 25 anni dopo, nel 2017, un seguito molto atteso. Ancora adesso, per complessità e qualità, Twin Peaks è un prodotto senza tempo, con un esercito di fan tra cui la regina Elisabetta, che durante un concerto privato di Paul McCartney per il compleanno di Sua Maestà, chiese di interrompere tutto per non perdersi un episodio della serie trasmesso in diretta. Fu lo stesso McCartney a rivelarlo ad Angelo Badalamenti, lo storico compositore della colonna sonora di Twin Peaks, quella musica che ancora oggi ha il potere di creare un misto di mistero e pace. Probabilmente senza Twin Peaks, le tante serie TV che popolano questo decennio non sarebbero così inquietanti, misteriose e profondamente belle.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: L'infanzia è un'età deliziosa, benedetta, ma diventa grottesca, se non atroce, quando si prolunga oltre misura. François Sagan.
2: It was a teenage wedding and the old folks wished him well.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Radio Legends.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Seguo sempre la linea retta, ma qualche volta cambio linea retta. Armand Salacrou.

devil crawling along your floor. Angela.

0: Legend Story. Anche se non credete agli UFO, se siete nati tra gli anni 60 e 70, non potete dire di non aver mai visto un disco volante. Il leggendario Frisbee. Le origini del Frisbee sono antichissime. Alcune tracce si ritrovano in documenti antichi o nelle immagini dei lanciatori del disco dell'antica Grecia. Per arrivare alla definizione di un frisbee più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 1948, quando due ex piloti della Army Air Corps, Warren Franchoni e Fred Morrison, disegnarono il primo prototipo di un disco di plastica e lo chiamarono Flying Saucer, sfruttando il nome che i giornali avevano utilizzato per un famoso caso di avvistamento di UFO in quell'epoca. Nel 1952 l'Air Force trasferì Franchoni nel South Dakota e così i due si separarono. Morrison si sposò a Los Angeles e cambiò il prototipo originale con uno più morbido e, visto che l'oggetto faceva impazzire i cani, lo chiamò Pluto Platter. Bisogna aspettare il 1957 per far sì che il Pluto Platter diventi un giocattolo alla portata di tutti. Morrison infatti firmò un contratto con la ditta Wham-O. Per chiamare il Pluto Platter Frisbee, scritto Frisbee, bisogna ringraziare alcuni studenti del college della costa est che utilizzavano un vassoio metallico per le torte, la Frisbee Pie, della panetteria di Williams Russell Frisbee, per lanciarlo in aria gridando la parola Frisbee per avvisare i passanti del pericolo volante. La Wham-O, venuta a conoscenza di questa storia, lanciò nel 1958 una campagna pubblicitaria e, commettendo un piccolo errore, ribattezzò il nuovo passatempo da Frisbee a Frisbee, ottenendo un successo senza precedenti. Pensate che dopo 20 anni avevano già venduto 100 milioni di dischi, facendo raggiungere a Morrison il primo milione di dollari per i diritti, mentre a Franchoni, che aveva sempre rivendicato la copaternità del progetto originale, venne un infarto nel 1974. Il frisbee ha avuto un successo tale da produrre campionati nazionali, europei e mondiali e una vera e propria sfida al record per il lancio più lungo. Ad oggi il record appartiene a David Wiggin Jr., che il 28 marzo 2016 ha lanciato un frisbee a 338 metri di distanza. Un vero e proprio oggetto volante non identificato.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

What's that? What time? All right.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Chi dice le bugie ha il naso lungo. Questa innocente affermazione detta da una madre preoccupata ha dato origine ad uno dei personaggi più iconici e leggendari della storia della letteratura, Pinocchio. La pronuncia, durante la sua infanzia, la madre di Carlo Collodi, l'inventore del celebre burattino che ha ispirato film, cartoni animati e spettacoli teatrali. La storia di Pinocchio è conosciuta in tutto il mondo, ma in pochi conoscono come Collodi abbia avuto la sua geniale intuizione per la genesi di uno dei capisaldi della letteratura italiana. Carlo Lorenzini scelse il nome d'arte in onore del paese d'origine materno, Collodi. Siamo a metà del 1800 e lo Stato italiano ancora non esisteva e Carlo viveva e lavorava nel Granducato di Toscana. Nato nel 1826 a Firenze, Collodi a 20 anni comincia a collaborare con molti giornali, tra cui il primo dedicato ai bambini per cui traduceva le fiabe francesi. Carlo, pur essendo stato un fervente patriota, aveva il vizio del gioco ed era sempre alle prese con i debiti e il bisogno di trovare soldi. Anche se aveva promesso al fratello di smettere di giocare, in una sfortunata notte perse 160 lire al tavolo verde. Disperato per aver tradito la sua promessa, Carlo corse velocemente verso la sua abitazione, inciampando in un pezzo di legno. Arrivato a casa, stava per gettarlo nel fuoco, ma qualcosa lo trattenne. Il pensiero tornò alla sua infanzia, quando da piccolo giocava con i pezzi di legno per fabbricare un pupazzetto che aveva chiamato Pinocchio. Spinto dalla necessità, cominciò a scrivere il famoso incipit. «C'era una volta un re», diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. «C'era una volta un pezzo di legno». La magia si stava compiendo e Collodi scrisse un romanzo di formazione fantasy dove la sua creatura era continuamente tentata dal peccato, mettendo dalle avventure di Pinocchio tutto il suo senso di colpa e la frustrazione morale di essere ricaduto nel vizio del gioco. È proprio vero. Talvolta per diventare leggenda bisogna avere il coraggio di imparare dalle cadute della vita e smettere di dire le bugie a se stessi. Ci si allungherebbe solo il naso.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: L'incontentabilità è il primo passo nel progresso di un uomo o di una nazione. Oscar Wilde.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Radio Legends. Più iconic che mai.
4: Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona sei tutto il mondo. Gabriel García Márquez.

0: Legend Story.
1: Le donne spesso sono creature misteriose e intriganti. Una in particolare ha fatto dell'intrigo e del mistero il suo pane quotidiano, Agatha Christie, la più importante scrittrice di gialli di tutti i tempi. Ma qual è la sua storia? Agatha Christie nasce il 15 settembre 1890 a Torquay, in Inghilterra. Rimane orfana di padre, un americano, quando ha solo 10 anni e viene cresciuta dalla madre e dalla nonna. Nel corso dell'adolescenza frequenta l'alta società fino al matrimonio nel 1914 con Archie Christie, che diventa uno dei primi piloti della Royal Flying Corps, operanti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Comincia a scrivere biografie romanzate sotto lo pseudonimo di Mary Westmacott. Queste sue prime opere però vengono ignorate sia dalla critica che dal pubblico. Il suo primo successo risale al 1926, dalle 9 alle 10. Vive un periodo negativo tra la morte della madre e l'abbandono del marito, di cui mantiene il cognome. In questo periodo scompare, cominciando ad essere ricercata per tutto il paese, per poi essere ritrovata ad Harrogate, nell'Inghilterra del Nord. Negli anni seguenti scrive nonostante una forte depressione. Il periodo di crisi termina quando, durante un viaggio in treno per Baghdad, trova l'ispirazione per scrivere Assassinio sull'Orient Express. In questa occasione si innamora di Max Mallowan, che sposa nel 1930. Nel 1947 la regina Mary le chiede, come regalo di compleanno per i suoi 80 anni, di comporre una commedia in suo onore. Nel 1971 viene nominata Dama dell'Impero Britannico, che corrisponde alla massima onorificenza concessa alle donne di quei tempi in Gran Bretagna. Muore nel 1976 all'età di 85 anni e viene sepolta nel cimitero del villaggio di Cholsey, dell'Oxfordshire. Il mondo sarebbe meno colorato, specialmente di giallo, senza questa leggenda.
0: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
8: Radio Legends. Più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: L'Area 51 è una base militare situata a Nellis, nel deserto del Nevada, a circa 200 km dalla città di Las Vegas. Ufficialmente è un campo di sperimentazione per nuove tecnologie aeronautiche. Ma per molti anni l'aeronautica americana ne ha negato l'esistenza, ammettendola finalmente solo pochi anni fa. Questo mistero ha fatto nascere diverse supposizioni sulla sua reale funzione e sugli esperimenti che vi si conducono, dando ampio spazio anche alla fantascienza. La teoria più fantasiosa e diffusa sostiene che nell'Area 51 siano custoditi i corpi degli alieni e il disco volante che sarebbero precipitati a Roswell nel 1947, fianco a fianco con gli extraterrestri. Altri ufologi più incauti sostengono che nella base di Nellis gli alieni superstiti di quel disco volante e i tecnici dell'aeronautica lavorino insieme per fornire agli USA le tecnologie extraterrestri che avrebbero condotto, per esempio, alla nascita dei bombardieri stealth e di altri velivoli con prestazioni inimmaginabili. Al di là dell'ufologia, l'Area 51 è stata sicuramente usata come campo di prova per aerei spia ed altre prestazioni durante la Guerra Fredda, e questo da solo giustifica il segreto che è stato mantenuto intorno ad essa fino al crollo dell'URSS. Perché oggi ci basta il nome di questa installazione per pensare a UFO e alieni? L'Area 51 comincia a salire nell'Olimpo della pop culture nel 1989, quando l'imprenditore Bob Lazar rivela di aver lavorato a progetti di retroingegneria aliena nell'area S4, vicino all'Area 51. Non solo gli Stati Uniti nascondevano l'esistenza degli extraterrestri, ma avevano copiato la loro tecnologia. Difficilmente Lazar

0: che vorremmo dimenticare. Da X-Files a Futurama, l'Area 51 è il posto ideale per nascondere ogni tipo di segreto. Rimane solo un quesito. La Terra è piccola di fronte all'universo. Anche l'America è un territorio relativamente piccolo in confronto all'estensione del pianeta. Possibile che gli alieni siano caduti e si siano messi in contatto con noi solo nella terra di Hollywood? Anche questo è un mistero che, forse, non troverà soluzione.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Se stai creando un personaggio e non lo rendi vulnerabile, ai lettori non piacerà, nemmeno se ha dei superpoteri. Stan Lee.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Il cinismo è l'arte di vedere le cose come sono, non come dovrebbero essere. Il ritratto di Dorian Gray.

0: Legend Story.
1: Prima di cominciare a raccontare una storia che si può definire solo magica, bisogna tenere conto dei numeri. I libri di Harry Potter hanno venduto in totale oltre 400 milioni di copie. Sono stati tradotti in ben 77 lingue, greco antico e latino compresi. Possiamo renderci conto delle proporzioni di questo grande successo letterario immaginando di disporre una sopra l'altra alle 20 milioni di copie vendute dall'ultimo libro della saga Harry Potter e i Doni della Morte, solo nelle primissime ore dal momento della sua uscita. Raggiungerebbero un'altezza pari a 90 volte l'Everest. Provando a leggere tutte le copie vendute della saga al ritmo di una al giorno,

0: giorno impieghereste 700.000 anni. Anche per quanto riguarda i film, i numeri sono da capogiro. Il valore complessivo del brand Harry Potter, traendo le somme dalla serie cinematografica, dalle vendite dei romanzi, dallo sfruttamento dei diritti di merchandise messe in onda TV e streaming, uniti alle vendite home video, è di circa 25-30 miliardi di dollari. Se non l'avete ancora fatto, avvicinatevi a Harry Potter. Non rimarrete delusi, perché dietro questa grande saga dell'immaginazione c'è il potere della resilienza. La capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di organizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. Dal punto di vista fisico, la resilienza è proprio la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Un concetto che è alla base della vita familiare e letteraria del piccolo mago e di chi ha fatto la magia di crearlo nei primi anni 90, Joanne Rowling. Harry e Joanne hanno in comune un'infanzia difficile. Possiamo descriverla utilizzando proprio le parole della scrittrice. Ero convinta che l'unica cosa che avrei voluto fare fosse scrivere romanzi. I miei genitori, che venivano entrambi da esperienze di povertà e non erano riusciti ad andare all'università, consideravano la mia iperattiva immaginazione come una deliziosa e personale stranezza che non mi avrebbe fatto pagare un mutuo o provvedere per mia figlia. La lotta per proteggere le sue passioni è stata una costante della sua vita. Quando era piccola, la Rowling si trasferì in una piccola cittadina inglese con vicino una foresta. Quel luogo incide sulla sua immaginazione. Comincia ad avere una passione irrefrenabile per inventare storie che puntualmente ambienta in quel posto misterioso e silenzioso. Il padre non vedeva di buon occhio questa abitudine, dimostrando un carattere molto chiuso e privo di affettività. Forse è per questo che i libri di Harry Potter, al contrario, sono pieni di riferimenti a figure paterne positive. Con mamma Anne andava un po' meglio, anche se per Joanne, che doveva badare anche a sua sorella Diane, stava per arrivare un evento che avrebbe condizionato la sua vita. Nel 1980 la mamma di Joanne contrae la sclerosi multipla, una malattia terribile che non le permetterà di vedere il grande successo della figlia. Scomparve infatti nel 1990. La perdita della madre e l'assoluta certezza che anche chi ci lascia rimane sempre con noi sono alla base di quella parola che rappresenta tutta l'essenza del libro e dell'intera saga. Always. Sempre.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Ciascuno di noi ha più qualità di quel che non si creda, ma solo il successo le mette in luce. Marguerite Yourcenar, le memorie di Adriano.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Radio Legends. Dove la musica non invecchia.
8: Non invecchia.
7: Matura per essere più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Quante volte avete visto in un cartone animato un personaggio tirare un boomerang e dopo alcuni secondi di pausa essere colpito di nuovo da questo leggendario oggetto? Ma qual è la sua storia? Nell'immaginario collettivo le origini del boomerang sono australiane, ma al contrario di quanto si possa ritenere, scavi in Olanda e Florida hanno portato alla luce strumenti di legno dalla forma ricurva che molto hanno in comune con i boomerang tradizionali. Quindi il boomerang ha una sua distribuzione nel mondo e non solo in Australia, dove Capitan Cook nel 1770 vide quest'arma da getto adoperata dagli aborigeni della tribù Turrbal, che la chiamavano in dialetto boomerang, appunto bastone che ritorna. Tuttavia, il termine che fu riportato da esploratori e narratori potrebbe anche derivare da boomori, vento. In alcune torbiere sono stati trovati boomerang vecchi addirittura di 11.000 anni. Gli archeologi e gli etnologi indicano l'uso di bastoni ricurvi da caccia, i cosiddetti killing sticks, anche in India, in America e in Africa. Il più antico boomerang trovato in Europa risale al 4000 a.C. Tuttavia, anche nell'antico Egitto, nella tomba del faraone Tutankhamon, ne è stata trovata un'intera cassa in ottimo stato. Alcuni di questi oggetti primordiali, quindi, erano utilizzati come arma già in epoca preistorica e sono da considerarsi esclusivamente come attrezzi venatori, utilizzati per colpire a distanza mammiferi e grossi uccelli al suolo, senza che tornassero indietro. Altri, dalla forma aerodinamica più particolare, dopo aver descritto nell'aria una sorta di traiettoria ellittica, erano in grado di ritornare nei pressi o tra le mani del lanciatore. L'origine del boomerang è stata rimessa in discussione dalla scoperta avvenuta recentemente in una caverna della Polonia sudorientale della metà di un boomerang in osso di circa 70 cm, risalente a circa 23.000 anni fa, associato ad altri reperti di utensili in pietra appartenenti al Paleolitico superiore. Adesso sapete molto di più di questo leggendario oggetto. Ma se vi capitasse di tirarlo, dopo alcuni secondi, mi raccomando, spostatevi!

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: È molto più felice quell'uomo che crede che la sua città natia sia il mondo intero, di quello che aspira a divenire più grande di quanto la sua natura gli consenta. Mary Shelley, Frankenstein.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends,
5: Radio Legends.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legend Story. Primo mattino. Sonno. Bisogna andare a lavorare. Operazione quasi impossibile, soprattutto per noi italiani, senza iniziare la giornata sorseggiando un buon caffè. Apriamo la credenza e prendiamo una moca. Quella piccola caffettiera ci regala il primo piacere della giornata. Già, la moca. Ma qual è la sua storia? Chi ha inventato questo pratico e meraviglioso oggetto il cui design ha meritato un posto al MoMA di New York? Tutto si deve a un giovane ragazzo di 20 anni emigrato in Francia e tornato nel 1918 nella sua terra natia, un piccolo paese piemontese di nome Crisinallo, per aprire una fonderia e investire sul materiale che in quel momento rappresentava il materiale del futuro, l'alluminio. Il suo nome è Alfonso Bialetti. Alla ricerca di nuove utilizzazioni di questo materiale, si narra che mentre osservava le lavandaie del paese, notò che per lavare i panni usavano una sorta di proto-lavatrice artigianale. Si trattava di un pentolone con un tubo cavo al centro, forato, nella quale andavano inseriti i panni insieme alla lisciva, il detersivo dell'epoca e l'acqua. Il tutto, grazie al calore, passava attraverso i fori e andava a raccogliersi nel recipiente. L'intuizione fu fulminante e Bialetti decise di unire l'alluminio e lo stesso sistema per creare una caffettiera da contrapporre alla molto meno pratica napoletana. Nel 1933 nasce la Moca. Il suo nome è un omaggio alla città yemenita Moca, che non solo da un punto di vista toponomastico è simile ad una caffettiera, ma è anche il luogo dove la più preziosa delle miscele di caffè, l'arabica, è il prodotto principale. La caffettiera Moca si diffuse rapidamente nelle case degli italiani, anche se il successo mondiale lo si deve al figlio di Alfonso Bialetti, Renato, che nel 1947 decise di iniziare l'esportazione in tutto il mondo. Una tappa importante per il successo della Moca fu l'invenzione del famoso disegno dell'uomo con i baffi, che diventò il protagonista di tutti gli spot della Bialetti, diventando il beniamino di una trasmissione come Carosello, il contenitore italiano che conteneva spot pubblicitari belli e famosi come piccoli film. Nel 1986 la proprietà passò di mano alla Faema, un'azienda che decise di ampliare nuovi elettrodomestici utilizzando il celebre marchio, senza dimenticare la continua diffusione del prodotto principale. Si stima che siano state vendute oltre 250 milioni di moca nel mondo e il numero è destinato a salire. Ecco, ora sapete quasi tutto della vostra moca. Speriamo che il vostro caffè da questo momento abbia un sapore un po' più leggendario.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Se decidi davvero di diventare qualcuno, ci diventi. Nessuno ti regala niente. Te lo devi prendere. The Departed.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: C'è solo una catena di hotel che non ha bisogno di nessuna stella per testimoniare la qualità eccellente dei servizi che propone. Il suo nome è Hilton e questa è la sua storia. Siamo a fine 1800 e Conrad Hilton è un ragazzo di 16 anni che per pagarsi gli studi lavora in un piccolo hotel di proprietà del padre August. Dopo aver completato gli studi ed essere diventato un facoltoso imprenditore di successo, la sua vita professionale è un bivio: comprare una banca o comprare un hotel di 40 stanze a Dallas in Texas. Conrad sceglie di entrare nel business degli hotel e nel 1925 fonda il primo tassello di una catena che arriverà a contare circa 6.000 hotel e 900.000 stanze in tutto il mondo. Nel 1927 gli alberghi Hilton furono i primi a offrire acqua corrente e aria condizionata nelle zone pubbliche, e quando il nuovo Waldorf Astoria di Park Avenue entrò a far parte del portfolio nel 1931, era il più grande albergo mai costruito, con telefoni e radio in ogni camera e i primi attacchi per la TV, in pratica una rivoluzione nell'hotelleria. Nel 1946 diventa la prima catena alberghiera a quotarsi in borsa. È la prima catena di hotel al mondo che offre gadget ai suoi clienti per rendere più piacevole il soggiorno. La qualità dei suoi servizi diventa leggendaria quando nel bar dell'Hotel Hilton di Porto Rico nasce la piña colada, uno dei drink più famosi al mondo. Hilton nel 1959 apre il primo hotel in un aeroporto, quello di San Francisco. Il 4 maggio del 1959 si celebra nei suoi saloni la prima edizione dei Grammy Awards, presieduta da Frank Sinatra. Con il passare degli anni il settore dell'ospitalità si affolla e diventa difficile stupire, ma la catena Hilton nel 2018 costruisce un albergo, il Conrad di Rangali Island, il primo albergo acquario con le camere immerse tra i coralli e i pesci colorati delle Maldive. Un'ultima gemma che non a caso porta il nome di quel ragazzo di 16 anni, Conrad Hilton, che partendo dal basso ha raggiunto le stelle.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Inventare è pensare laterale. Albert Einstein.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Radio Legends.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il rimpianto è il passatempo degli incapaci. Ugo Ietti.

0: Legend Story. Per Enrico Piaggio è la moto della rinascita. Per i ragazzi degli anni 70 è una filosofia di vita. La Vespa è il simbolo di un sogno. Incarna i valori dell'indipendenza e della spensieratezza che venivano ossessivamente ricercati in quel tempo. Perché dopo la guerra c'era bisogno di respirare aria di libertà e salire in sella una Vespa offriva proprio questa possibilità. Il primo spot pubblicitario rappresenta appieno questo spirito. La giovane protagonista perde l'autobus, situazione che generalmente crea un senso di frustrazione e impotenza, ma arriva un giovane ragazzo a bordo della sua Vespa bianca e le offre un passaggio verso la fermata successiva. Ma quando l'autobus riparte, lei è ancora lì, ha scelto di andare in Vespa con lui. Una scena famosissima e molto divertente è quella del film Vacanze Romane del 1953, in cui Gregory Peck e Audrey Hepburn girano per Roma in Vespa combinando guai. Questo film ha reso famosi nel mondo Audrey Hepburn, che per la prima volta interpretava un personaggio centrale, e la Vespa. Ma com'è nata la leggenda? La fabbrica Piaggio produceva durante la guerra eliche, motori, aeroplani e persino motoscafi antisommergibili. Poi venne bombardata. Ma Enrico Piaggio non si arrende, ricostruisce anche la produzione aeronautica e si fa venire in mente un'idea rivoluzionaria: produrre un mezzo di trasporto piccolo, robusto, agile ed economico. Coinvolge l'ingegner Corradino d'Ascanio, geniale progettista e uomo che detestava le motociclette, quindi, secondo Enrico Piaggio, la persona perfetta per inventare qualcosa di completamente nuovo. E nell'autunno del 1945 disegna lo scooter che diventerà l'immagine della creatività italiana, la Vespa. Lanciata ufficialmente sul mercato nel 1946, ebbe un successo planetario. L'origine del nome Vespa rimane incerta. Secondo la versione più famosa, sarebbe nato da un'esclamazione di Enrico Piaggio che alla vista del prototipo esclamò «Sembra una Vespa!». Sia per via del suono del motore, sia per la forma della carrozzeria che, vista dall'alto, la rendeva somigliante all'insetto. Il primo lotto di Vespa 98 venne messo in vendita al prezzo di 55.000 lire. Oltre alla versione classica, venne messa in vendita una versione lusso a 61.000 lire, con alcuni optional. Nonostante lo scorrere degli anni, la Vespa rimane uno degli esempi di design industriale più riuscito al mondo. La sua linea, pur variando nel particolare, rimane inconfondibile nell'insieme. Qualsiasi sia il modello, qualsiasi sia l'anno di produzione, le sue caratteristiche fondamentali rimangono impresse a tal punto che l'oggetto Vespa è identificabile in modo univoco. Non vai fiero di uno scooter qualunque, ma della Vespa sì. Oggi la Vespa non è più solo un mezzo, è storia, è arte, è leggenda.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Non voglio dimostrare niente. Voglio mostrare. Federico Fellini.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Il logo è un simbolo composto generalmente da testi e immagini che identificano un'azienda. Un buon logo mostra ciò che un'azienda fa e ciò che rappresenta, e quindi disegnare un logo consiste nel creare il marchio visivo perfetto per una storia di successo. Uno dei simboli che rappresenta al meglio la leggenda e la storia della sua impresa è il cavallino rampante della Ferrari. Come nasce questo abbinamento? Siamo nel 1918 e Francesco Baracca è un pilota eroe di guerra abbattuto in volo. Sulla carlinga del suo aereo spiccava un cavallino rampante nero con la coda all'ingiù, simbolo di coraggio e temerarietà. Dopo pochi anni dalla sua scomparsa, Enzo Ferrari, il patron della futura Ferrari, conosce la madre del pilota, la contessa Paolina Baracca, che il 17 giugno 1923 assiste al Gran Premio del Savio, vicino Ravenna. In questa gara trionfa proprio Enzo Ferrari come pilota dell'Alfa Romeo. Visto il coraggio dimostrato nella corsa, la contessa propone a Ferrari di adottare il cavallino rampante del figlio. Gli dà il permesso di applicarlo sulle sue automobili perché gli porta fortuna. Sei anni dopo, nel 1929, Enzo fonda a Modena l'omonima scuderia, che all'inizio è solo una filiale dell'Alfa Romeo. La casa madre concede a Ferrari, dopo tre anni, di applicare il simbolo anche sulle sue vetture, che continuavano a vincere. Tuttavia, quando il Drake si separa da Alfa Romeo per fondare la sua casa costruttrice nel 1939, deve abbandonare il suo fortunato stemma per 5 anni. Negli anni 40 Enzo costituisce la Ferrari S125, la prima a portare il nome del suo inventore. Su quella macchina brilla lo sfondo giallo, scelto in onore della natia Modena, la scritta Ferrari con la F allungata e il cavallino rampante pronto a raggiungere i suoi epici traguardi. Una macchina leggendaria, con un leggendario logo.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: È sempre in uno stato d'animo non destinato a durare che si prendono risoluzioni definitive. Marcel Proust.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
3: Perché le icone parlano Z.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: Legend Story.
1: Se mentre leggete un libro, la trama è talmente bella ed appassionante che vi fa avere la netta sensazione di entrare nel mondo che il libro stesso ha creato, allora state provando una sorta di magia che solo le grandi storie sanno regalare. Questa esaltante sensazione è alla base di uno dei romanzi più famosi della storia della letteratura per ragazzi, La storia infinita, di Michael Enda. Il libro, uscito nel 1979 a Stoccarda, è stato tradotto in più di 40 lingue e ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo. La storia infinita è un meta-romanzo, ovvero un libro nel libro. Al centro del romanzo c'è fantasia, un mondo magico creato dall'immaginazione di cui sono capaci gli umani. Il protagonista è un bambino, Bastiano. Legge un libro, La storia infinita, che racconta di fantasia, minacciata a morte dal nulla. La sua stessa imperatrice è malata. Per cercare la salvezza viene chiamato un ragazzo, Atreyu. Seguendo le sue avventure, Bastiano entra nella storia salvando Fantasia e l'imperatrice. Questa bellissima storia però non sarebbe diventata un cult se nel 1984, a soli 5 anni dall'uscita del libro, non fosse stato prodotto il film omonimo La storia infinita. Quello che in pochi sanno è che tra il libro e il film ci sono tantissime differenze che hanno scatenato una vera e propria battaglia tra Michael Enda, l'autore del libro, e Petersen, il regista incaricato di mettere su pellicola La storia infinita. Alla fine il rapporto tra i due si rompe completamente e il regista ottiene carta bianca per portare il racconto di Enda sullo schermo. Questo dà vita a un film che non ricalca fedelmente il libro, ne racconta solo ambientazione e prima parte della storia originaria. Ad aggravare la situazione per Petersen ci sono il lunghissimo casting per scegliere i protagonisti e i ritardi delle riprese per la difficoltà di rendere al meglio con i limitati effetti speciali dell'epoca, le tante creature che popolano Fantasia. Pensate che per girare le iconiche scene di volo di Atreyu con il cannone Drago Falcor viene utilizzato il più grande green screen del mondo e ben 20 marionettisti solo per le espressioni facciali del Fortuna Drago. Il film non fu un successo al botteghino, andò molto bene in Europa, ma fallì sul mercato americano. Con la diffusione del VHS e le repliche, il film diventò un cult grazie anche alla canzone Never Ending Story cantata da Limahl, ex Kajagoogoo, ma frutto del genio di Giorgio Moroder. Una vera e propria hit che ha una particolarità che in pochi ricordano. Inizia e finisce sfumando, proprio perché anche Moroder voleva una canzone che fosse una storia infinita.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Per me la serenità vale più della felicità. Felicità è una parola molto sopravvalutata. È la gioia che conta, o la beatitudine. Henry Miller.

0: pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Quasi ogni bambina del mondo occidentale ha avuto la possibilità di immaginare la propria vita da grande giocando con una bambola leggendaria. La Barbie. Ma qual è la sua storia? Nel 1936 Ruth Mosk, appena finito il liceo, si trasferì a Los Angeles. Qui, nel 1945, nel garage in cui il suo fidanzato Elliot Handler e il suo amico Harold Matson lavoravano insieme e producevano manufatti in legno, venne fondata la Mattel, una società destinata a diventare un colosso nel mondo dei giocattoli. Mattel deriva appunto dalla fusione dei nomi Matson ed Elliot. Un giorno Ruth venne colpita dal fatto che sua figlia Barbara preferisse giocare con immagini di attrici ritagliate da riviste piuttosto che con le classiche bambole. Ebbe così un'intuizione. A quell'epoca le bambole avevano un corpo da bambina, così da poter fingere da figlie nei giochi delle vere bambine. Ma Ruth cominciò a immaginare una bambola con il corpo di una donna adulta, con cui le bambine avrebbero potuto giocare a fare le grandi. Il 9 marzo 1959 nacque Barbie, così chiamata in onore della figlia di Ruth. La bambola debuttò ufficialmente sul mercato americano in occasione della Fiera del Giocattolo di New York. All'inizio i compratori non parvero esattamente entusiasti della novità, forse turbati dal corpo adulto della bambola. Ma in seguito Barbie ottenne un successo enorme, tanto che nel 1959 ne vennero prodotte e vendute 351.000 al prezzo di $3 ciascuna. Dopo la prima versione con un costume da bagno a righe, se ne aggiunsero molte altre, con gli abiti ispirati al guardaroba delle star del periodo. Con il passare del tempo, il mondo di Barbie è cambiato molto. Trucco, i suoi vestiti, le sue case, le sue auto, tutto si è adattato alle mode dei vari periodi e nel corso degli anni ha anche ricreato personaggi che favorissero l'emancipazione femminile come Amelia Earhart e Frida Kahlo. Le bambine di tutto il mondo possono continuare a giocare ancora oggi con questa leggendaria bambola, sognando di diventare grandi donne.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone. Con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, dove la musica non invecchia. Matura per essere più iconic che mai.
6: Chi combatte con i mostri deve guardarsi dal non diventare egli stesso un mostro. E se guarderai a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Friedrich Nietzsche.

0: Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Kiss.
1: Più iconiche che mai. Radio Legends.
2: È meglio essere ottimisti ed avere torto, piuttosto che pessimisti ed avere ragione. Albert Einstein.

0: Legend Story.
1: È molto improbabile che da un'attrazione di Disneyland chiamata Pirati dei Caraibi possa essere derivata una delle saghe cinematografiche più importanti e famose dei nostri tempi. Ed è ancora più improbabile che da quei film, 5 per la precisione, un personaggio inizialmente minore possa diventare una vera e propria icona pop. Ma è successo. Quel personaggio ha il nome di Jack Sparrow e il corpo, la voce e il genio di Johnny Depp. Depp ha letteralmente forgiato il pirata più magnetico della storia del grande schermo. Quando stavano scrivendo la sceneggiatura dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, gli sceneggiatori Terry Rossio e Ted Elliott avevano pensato a Jack Sparrow come personaggio di supporto, citando Bugs Bunny e Groucho Marx come influenze. Depp accettò il ruolo di Jack Sparrow poiché era eccitato dalla possibilità di rilanciare un vecchio genere di Hollywood. Inoltre era rimasto molto colpito dalla sceneggiatura. Così venne assunto il 10 giugno 2002. A questo punto Depp diventa autore del suo personaggio. Si ispira per fattezze ed atteggiamenti al leggendario chitarrista dei Rolling Stone Keith Richards, che non a caso ricoprirà il ruolo di suo padre nella saga dei Pirati dei Caraibi. Depp ha la maligna e strafottente aria da rocker, aggiunse movimenti da cartone animato alla Looney Tunes e un tocco di effimenatezza che fa da contraltare alla ruvidezza del pirata. Un gentiluomo che ha in sé elementi tipici di un pirata. Astuzia, superbia, narcisismo convivono con solidarietà, lealtà e altruismo. Un mix che lo rende affascinante, un vero e proprio antieroe. È come se Depp avesse messo dentro tutti gli aspetti del suo talento sotto parrucca, collane e pizzetto di Sparrow. Durante le riprese della Maledizione della Prima Luna, i dirigenti Disney furono inizialmente confusi dalla performance di Depp e lo accusarono di aver rovinato il film e di non essere un attore adatto ad un sistema di studio cinematografico tradizionale. Altri produttori definirono Jack Sparrow ubriaco o gay, e per questo molti dirigenti della casa di produzione iniziarono a temere che l'eccessiva effimenatezza del personaggio allontanasse il pubblico delle famiglie dalle sale. Ma il pubblico lo amò a prima vista, tanto da far ottenere una nomination a Depp agli Oscar e ai Golden Globe come miglior protagonista. Il successo della saga dei Pirati dei Caraibi è praticamente frutto del fascino di questo personaggio, che in alcuni sondaggi del 2007 su chi fosse l'eroe cinematografico più amato viene battuto solo da Indiana Jones. Il capitano Sparrow è riuscito anche a vivere fuori dal franchise cinematografico, è apparso in molti videogiochi, ha ispirato libri per ragazzi ed è a tutti gli effetti l'icona pop cinematografica più potente degli anni 2000. Sparrow è Depp, Depp è Sparrow. Diciamo la verità, nel noto processo di Depp contro la sua ex compagna Amber Heard, quasi tutti abbiamo visto nel momento della vittoria lo scintillio degli occhi del pirata più affascinante di tutti i tempi.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Sappiamo che molti italiani all'estero sono riconosciuti per la moda, il buon cibo e il gesticolare. Quello che non sappiamo è che in molte latitudini il nostro aspetto è visto con le fattezze di un piccolo omino con baffoni e tuta da idraulico, il leggendario Super Mario. Ma qual è la storia di questo leggendario videogame? Nato nel 1985 con oltre 500 milioni di unità vendute in tutto il mondo, il franchise di Mario è la serie di videogiochi più venduta di tutti i tempi. Mario ormai non è solo un classico videogioco platform, ma è diventato un vero e proprio simbolo di Nintendo. Basti pensare a quanti giochi contengono il personaggio di Super Mario. Mario Kart, Smash Bros, tennis, golf e molti molti altri. Shigeru Miyamoto, un creatore di videogiochi, ha creato Mario mentre sviluppava Donkey Kong, nel tentativo di produrre un videogioco di successo per Nintendo, tentando di sviluppare un gioco simile a Braccio di Ferro. Nelle prime fasi di Donkey Kong, Mario non era in grado di saltare e l'obiettivo era di fuggire da un labirinto. Successivamente fu introdotta la possibilità di saltare, introducendo anche l'iconico barile di Donkey Kong. Miyamoto originariamente chiamò il personaggio Mr. Video e doveva essere usato in ogni videogioco sviluppato da Miyamoto. Secondo una storia ampiamente diffusa, durante la localizzazione di Donkey Kong per il pubblico americano, il proprietario del magazzino di Nintendo of America, Mario Segale, ha affrontato l'allora presidente Minoru Arakawa, chiedendo i soldi dell'affitto. Dopo un'accesa discussione, in cui i dipendenti Nintendo alla fine convinsero che Segale sarebbe stato pagato, decisero di nominare il personaggio del gioco Mario, in segno di riconoscenza. Per arrivare alla mitica sigla Bros, che definisce il franchise, bisogna aspettare il 1983, dove con Mario Bros si produce un videogame dove Mario e suo fratello minore Luigi, idraulici italiani che lavorano a New York, devono sconfiggere delle creature che vengono dalle fogne della città. Da quel primo videogame in poi si entra nella leggenda e Super Mario Bros diventa una sigla di successo in tutto il mondo, producendo un giro di soldi faraonico. Pensate che una cartuccia originale di Super Mario Bros. Ancora nella intonsa confezione originale è stata battuta all'asta per 2 milioni di dollari. Va bene che si dice che gli idraulici costano, ma forse in questo caso è un po' troppo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
0: Legends, Legends.
5: Radio Legends.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Amare è trovare la propria anima attraverso l'anima dell'amato. Quando l'amato si ritrae dalla tua anima, allora la tua anima è perduta. Edgar Lee Masters.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Nulla è troppo alto a cui il forte non abbia il potere di appoggiare la scala. Robert J. Schiller.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconi

0: Legend Story.
1: C'è solo un'automobile a cui sono stati dedicati ben 6 film targati Disney. Quella macchina è il Maggiolino. Nei film Herbie è un maggiolino senziente, una sorta di simpatico bambino capriccioso dalla simpatia irresistibile, che batte i cattivi e aiuta i buoni. Chiunque abbia visto quelle pellicole ha sognato di possedere quella macchina dal cuore d'oro, ma in pochi sanno che la nascita di questo gioiellino del design la si deve ad uno dei personaggi più negativi della storia dell'umanità, Adolf Hitler. Tutto inizia infatti nel 1934, quando Adolf Hitler, durante il Salone di Berlino, annuncia la propria visione di automobile. Fondamentalmente non più appannaggio dei ricchi, ma destinata anche al popolo. Per produrla, il Führer chiama niente meno che Ferdinand Porsche, a cui chiede di dar vita ad una Volkswagen, letteralmente traduzione di auto del popolo. Ma non solo, Hitler va oltre e chiede, o meglio impone, anche la scheda tecnica che l'auto del popolo avrebbe dovuto avere, compresa la velocità massima e i consumi. Pure il prezzo era indicato dal dittatore tedesco. Adolf gli dà anche il nome. L'acronimo scelto da Hitler per il maggiolino fu KDF Wagen, letteralmente Kraft durch Freude Wagen, che suona un po' come auto della forza attraverso la gioia. Un nome nitidamente brutto e insensato, tanto quanto il cervello brutto e insensato di chi lo aveva partorito. La KTF Wagen debuttò quindi nel 1939 in occasione del Salone di Berlino, guadagnandosi con merito il titolo di Regina del Salone. Non tanto perché voluta e messa lì dallo stesso Hitler, ma proprio per il livello tecnologico innovativo che quella vettura era in grado di esprimere. Il successo fu mondiale e per fortuna il nome cambiò. In Inghilterra Beetle, in Francia Coccinelle ed in Italia Maggiolino. Tutte denominazioni intonate all'aggraziato design scelto da Porsche, che fa somigliare la vettura ad un simpatico insetto. Non c'è niente da dire, molto meglio di KDF Wagen. E per fortuna di Hitler nessun maggiolino ha le capacità di esprimersi di Herbie. Se non fosse così, forse tutti i maggiolini in giro per il mondo suonerebbero un coro di clacson pernacchie dedicato al dittatore che, per fortuna, li ha fatti nascere.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

La maniera migliore per avere successo in politica è trovare una folla che sta andando da qualche parte e mettercisi davanti. Arthur Bloch.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Legend Story.
6: Vi stupirebbe sapere che il termine zombie in origine non significava esseri umani morti che camminano. Sì, perché il termine zombie si deve all'antica tradizione di Haiti. Gli zombie sono esseri viventi, completamente privati della propria volontà attraverso sostanze tossiche mescolate dagli stregoni che appartengono a questa cultura. Per questo l'origine si lega alla tradizione voodoo e al credo zombie, che vuole gli stregoni capaci di controllare gli esseri umani come bambole, viventi ma senza volontà propria e senza capacità di esprimerla. A far diventare gli zombie morti viventi che camminano è soprattutto un film del 1968, il leggendario La notte dei morti viventi, scritto, diretto e musicato da George Romero. Questo film ha completamente rivoluzionato il cinema horror, creando un vero e proprio stilema di che cosa è e cosa fa uno zombie. Risorge, cammina, è affamato di carne umana e contagia con il suo morbo chiunque venga morso. Oltre a questa geniale idea, il film di Romero, che all'uscita incassò oltre 18 milioni di dollari, fornisce e dona alla figura degli zombie un forte potere allegorico. Quando esce il film, l'America è impegnata nella guerra del Vietnam e Sumiko Higashi, uno dei più importanti critici cinematografici, scrive: «Anche se non sono presenti i vietnamiti, essi costituiscono una presenza assenza che può essere compresa analizzando l'intera trama. Ci sono diversi paralleli tra la guerra e il film, come i cinegiornali in bianco e nero, le operazioni di rastrellamento, gli elicotteri e la carneficina. Aggiungete che il protagonista buono è un nero, che viene brutalmente trucidato proprio nello stesso periodo che Martin Luther King era stato assassinato, e potete capire che carica dirompente ha avuto il capolavoro di Romero. Citare tutti i film che, dalla notte dei morti viventi, sono stati fatti sugli zombie è praticamente impossibile. Diede vita ad un vero e proprio genere. Romero stesso diresse altri 6 film sul tema degli zombie. Sono stati scritti libri e prodotti videogiochi, dove l'unico scopo era sopravvivere ai morti viventi. E soprattutto, senza Romero, non ci sarebbe stato il fumetto e la conseguente serie TV The Walking Dead, che per anni è stata uno dei prodotti più di successo di tutto il mercato audiovisivo. È assodato, gli zombie ci terrorizzano, ma ci affascinano terribilmente. Forse perché in qualche modo, guardando uno zombie, solo e affamato, perso nel suo vagare, riusciamo ad apprezzare di più la gioia della vita.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: La cosa migliore del tennis è che non puoi giocare con l'orologio. Non puoi andare in vantaggio e rallentare il gioco. Devi trovare un modo per concludere. Andrea Gassi.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: sei su Radio Legends.
1: Non andare dove il sentiero ti può portare. Vai invece dove il sentiero non c'è ancora e lascia dietro di te una traccia. Ralph Waldo Emerson.

0: Legend Story. Il male che gli uomini compiono si prolunga oltre la loro vita, mentre il bene viene spesso sepolto insieme alle loro ossa. In questa frase di William Shakespeare si può scorgere parte dell'essenza del personaggio leggendario che vi racconteremo. Jack the Ripper, ovvero Jack lo squartatore. Per Jack non si può parlare né di bene né di sepoltura, perché dopo oltre 100 anni ancora non si ha la certezza di chi potesse essere. Mentre il male che ha compiuto è andato ben oltre la sua vita, e le sue gesta sono per antonomasia gli atti del primo serial killer della storia. Pur essendo solo 5 le vittime accertate e 15 quelle probabili, Jack lo squartatore ha sempre affascinato tanto, a tal punto che dalla sua storia sono stati tratti film, libri e persino fumetti. Per i pochi che non conoscono la storia di Jack the Ripper, dobbiamo dire che tutto inizia nella Londra vittoriana, dove opera un assassino seriale di prostitute con il vizio di mutilare le sue vittime. Malgrado le indagini della polizia e l'alto numero di sospettati, non c'è mai stata nessuna sicurezza sulla sua reale identità, anche se fra tutti sembra che un barbiere polacco di nome Aaron Kosmiski possa essere stato Jack lo squartatore. Gli elementi per incolpare Kosmiski c'erano tutti. La sua bottega era proprio a Whitechapel, luogo in cui il mostro inizia ad operare. La sua professione di barbiere gli dava la possibilità di accedere a numerosi rasoi e coltelli, e addirittura Kosmiski sembra abbia terminato la sua vita in un manicomio. Il 7 settembre 2014 furono effettuati esami su campioni di DNA rimasti su uno scialle appartenuto ad una delle vittime che vennero messi in relazione al DNA dei sospettati. Risultò che Kosmiski era il vero colpevole, anche se molti esperti hanno rigettato questo test, affermando che non c'erano prove che lo scialle appartenesse a una delle vittime e che questa notizia fosse stata gonfiata ad arte per pubblicizzare l'uscita dell'ennesimo libro su Jack lo squartatore. Dopo oltre un secolo, ancora non siamo in grado di sapere chi era veramente Jack. Sappiamo solo che il male spesso affascina. I libri e i film sono pieni di personaggi maligni ma irresistibili come Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti o come Anthony Perkins di Psycho, ma di questi conosciamo i volti, sappiamo la loro storia. Mentre per Jack lo squartatore ha senso il verso di Shakespeare: possiamo chiudere con il passato, ma il passato non chiude con noi.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
6: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
7: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

In ognuno di noi c'è il bene, in ognuno di noi c'è anche il lato oscuro. La forza sta nell'equilibrio tra i due. Luke Skywalker, Star Wars.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Quante volte nel campetto siete stati scelti per ultimi quando tra ragazzi si facevano le squadre per giocare a calcio? Quante volte in adolescenza siete stati presi in giro per non essere i più fighi della scuola? Insomma, quante volte da piccoli vi siete sentiti perdenti? La risposta è semplice. Tante volte. Perché chiunque ha avuto il suo momento da nerd. E forse è per questo che uno dei film che piace veramente a tutti è I Goonies. Una storia semplice, ma splendidamente efficace. Una banda di ragazzini in cui medesimarsi che in una spietata caccia al tesoro si lancia in un'avventura incalzante, strepitosa, tra trappole mortali, navi pirata e una famiglia di maldestri criminali alle loro calcagna. Insomma, l'avventura che desidera vivere ogni ragazzino. Il cult movie di Richard Donner, frutto della fervida immaginazione avventurosa di Steven Spielberg e Chris Columbus, non accenna di invecchiare. Ci sono centinaia di aneddoti sulla realizzazione e produzione dei Goonies, ma ce n'è uno che permette di far incontrare la leggenda del cast con la leggenda per eccellenza dell'immaginario pop, Michael Jackson. Corey Feldman, l'attore che interpreta Maut, è stato un grande amico di Michael Jackson. In una delle scene iniziali del film, Mickey lo prende in giro per la gran quantità di storie che racconta, dicendo che la balla di Chunk sull'arresto della banda fratelli è più mondiale di quella volta che Michael Jackson venne a casa tua per andare al gabinetto. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Feldman, infatti, frequentava spesso e volentieri il re del pop. Prese le distanze soltanto quando venne chiamato a testimoniare al processo per pedofilia, ma ha sempre difeso a spada tratta Jacko, nonostante l'attore sia stato vittima di abusi da parte di due produttori quando era ancora adolescente. La difesa di Feldman nei confronti di Michael è crollata soltanto con l'arrivo del documentario Leaving Neverland. Corey ha dichiarato in un'intervista concessa alla rete HLN: «Con la coscienza pulita, non posso difendere qualcuno che viene accusato di crimini così orrendi». Maut, tuttavia, ha ribadito che lui e Jackson hanno avuto esclusivamente un rapporto d'amicizia e di lavoro. 1987, Corey è apparso nel video di Liberian Girl. Corey sarà stato felicissimo che molte delle tesi di Leaving Neverland sono state smontate per permettere a tutti di unire un ricordo più piacevole dell'incontro tra queste due leggende.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Una volta che stai nel gregge, è inutile che abbai. Scodinzola. Anton Chekhov.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Sii più saggio degli altri, ma non andarglielo mai a dire. Theodore Delano Roosevelt.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Non si può raccontare tutto il lavoro di una leggenda come Steven Spielberg. Possiamo raccontarvi però come nasce il suo capolavoro, Schindler's List, e attraverso questo immergerci nell'anima di uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Nel 1982 un produttore regalò a Spielberg il libro di Thomas Kinley, La lista di Schindler, dicendogli che secondo lui era destinato a girare un film tratto da quella storia. Passarono 10 anni prima che Spielberg si sentisse pronto per affrontare il tema scottante delle sue radici. Finalmente nel 1992 iniziarono le riprese e la location predisposta era Auschwitz, perché Spielberg voleva girare il film nei veri luoghi in cui era ambientata la storia. Quello che Spielberg non sapeva era l'effetto devastante che gli avrebbero provocato quei posti terribili. Sia lui che il protagonista del film, Liam Neeson, il cast e la troupe furono quasi annientati dalla potenza evocativa della ricostruzione storica messa in piedi. Spielberg soprattutto doveva fare i conti con le difficoltà di raccontare il suo popolo, la sua famiglia, lui stesso. Disse al cast: «Non scordate mai che ci sono ebrei tra di noi. Nessuno sarebbe sopravvissuto stando qui in quel periodo». La responsabilità era altissima. Stavano girando su un terreno sacro. Il film mantiene tutta la solennità di quei momenti. Schindler's List è come un documentario girato per lo più con una cinepresa a mano, cosa che Spielberg, così abituato a usare mezzi tecnici all'avanguardia, non aveva mai fatto. Il risultato è portare direttamente lo spettatore proprio là, proprio in quel terribile momento, quello che il cinema dovrebbe fare. Aggiungete anche che il cast degli attori è fortemente ispirato dalla passione di Spielberg, fornendo una prova magistrale, in particolare Ben Kingsley, che nel ruolo di Isaac Stern offre praticamente un alter ego cinematografico al regista. Stern è gli occhi, il cuore e la passione di Spielberg che narrano la storia di Oskar Schindler, un enigmatico personaggio che ha salvato oltre 1100 persone. La pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia, rendendo Schindler's List uno dei migliori film della storia del cinema. Steven Spielberg, una leggenda.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità. Forse non esiste una frase più famosa di questa nell'intero immaginario pop. A pronunciarla è lo zio Ben in Punto di Morte, ad ascoltarla è forse il più famoso eroe dell'universo Marvel, Spider-Man, l'Uomo Ragno. Ma qual è la genesi di questo personaggio, nato dalla geniale mente di Stan Lee e a cui sono stati dedicati migliaia di albi a fumetto, film e merchandising vario? Nel 1962, dopo il successo della serie a fumetti dei Fantastici 4 creata da Stan Lee e Jack Kirby, si cercavano idee per una nuova serie. Stan Lee propose un personaggio adolescente e ordinario, la cui realizzazione grafica venne affidata a Jack Kirby, che però realizzò uno studio del personaggio giudicato troppo muscoloso e che mal si adattava all'idea di Lee. Jack Kirby, per creare l'Uomo Ragno, aveva ripreso le sembianze di The Fly, la mosca, creata nel 1959 per la Archie Comics, e molto simile all'Uomo Ragno per quanto riguarda i poteri da supereroe. Lee allora si rivolse a Steve Ditko, che disegnò il celebre costume con il ragno al centro e la ragnatela sul petto e contribuì a caratterizzare il personaggio e soprattutto il suo alter ego umano, lo studente Peter Parker. Ditko, per realizzare il costume, si è ispirato a un catalogo di travestimenti di carnevale per bambini del 1956, nel quale è presente un vestito con la scritta cucita sulla testa dalla quale ha preso pure il nome di Spider-Man. Stan Lee invece racconta così la genesi del personaggio. Osservando una mosca che camminava sul muro ho pensato, non sarebbe bello se un essere umano potesse fare la stessa cosa. L'ho immaginato adolescente con un sacco di problemi personali. Quando l'ho portato eccitatissimo all'editore, mi ha rimproverato. Stan, i supereroi non hanno problemi personali. Come sbagliava? Sì, sbagliava perché il fascino di Spider-Man sono proprio i suoi problemi di adolescente in cui ogni lettore o spettatore, soprattutto della stessa età, si immedesima immediatamente. Peter Parker si innamorava, aveva un capo che lo vessava e soprattutto sbagliava e si sentiva inadeguato. Praticamente un ritratto perfetto di qualsiasi adolescente del mondo. Spider-Man inoltre possiede doti rare nel mondo dei supereroi, il senso dell'umorismo e la sfrontatezza. Le avventure dell'Uomo Ragno sono forse il motivo principale del grande successo degli eroi Marvel al cinema, senza parlare poi dei videogiochi e delle serie animate. L'Uomo Ragno ha la responsabilità di aver colpito i nuovi adolescenti che si sono potuti riconoscere in un vero eroe e il merito di aver fatto ritrovare a quelli più grandi la leggerezza della propria adolescenza. È proprio vero, a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
2: Quella che va adesso.
1: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
3: C'è solo una cosa più gustosa dello sputare su 100 miliardi di dollari. Far credere a tutti che l'hai fatto. Bruce Willis, Die Hard, Duri a morire.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Per comandare gli uomini, cammina dietro di loro. Lao Tse.

0: Legend Story. Possiamo essere terrorizzati dall'interpretare i suoi libretti di istruzioni, stanchi per il lungo percorso che ci costringe a fare nei suoi negozi, o semplicemente essere ossessionati dallo sbagliare i nomi dei mobili nei nostri ordini. Ma dobbiamo ammettere che tutti almeno una volta siamo stati catturati dalla genialità imprenditoriale del suo marchio, il leggendario IKEA. Il nome IKEA è l'acronimo delle iniziali del fondatore, Ingrav Kamprad, della fattoria dove è cresciuto, Eltmarid, e del vicino villaggio Agunarid. La storia di IKEA affonda le sue origini nel 1943 ad Amult, una cittadina nel sud della Svezia dove ancora oggi si trova il quartier generale del design dell'azienda. Nasce come una piccola attività specializzata nella vendita di articoli di uso quotidiano come fiammiferi, portafogli e oggetti decorativi ad opera del suo fondatore, Ingvar Kamprad, all'età di soli 17 anni. Mosso dall'idea di voler vendere dei prodotti ad un costo accessibile, riducendo al minimo gli sprechi di produzione, nel 1950 Kamprad investe i suoi risparmi in una fattoria abbandonata, in cui inizia a dedicarsi alla lavorazione del legno e alla prima costruzione di mobili e complementi d'arredo. Dalla necessità di far conoscere le sue creazioni e di raggiungere nuovi clienti nelle città limitrofe, nasce nel 1951 il primo catalogo IKEA, 16 pagine con illustrazioni dei prodotti disponibili alla vendita. Da allora il catalogo è diventato lo strumento iconico del marketing dell'azienda. La vera svolta arriva nel 1956, quando il fiore all'occhiello di IKEA diventa la vendita di prodotti smontati da assemblare autonomamente dopo l'acquisto, che portano IKEA ad avere i prezzi più concorrenziali e più di 345 negozi in 42 paesi. IKEA come marchio e come luogo fanno ormai parte dell'immaginario collettivo e insieme ai leggendari ABBA è il biglietto da visita della Svezia nel mondo. Ogni 5 secondi viene venduta una libreria IKEA. Ma nessuno ha mai contato le leggendarie imprecazioni che in tanti hanno pronunciato mentre montavano i prodotti svedesi. Anche quello potrebbe essere un numero leggendario.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.